0: Friday. Само хітой.
1: Perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino.

freddo il cuore, nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me.